yuzi xio tigale, ye ke hala chopa la. Ye na ve da cha ku ku, te ma ti da ge ga ja. Chiti ku siti ma vio ko, da cha ku ku hichi o ka jo shu. Chi ko usa hapa ko ma yi na, si ni yi di ci te ho ve pu, ani ko vi chiti ya ku te hafu vi ta, hichi ko fu pa lo ma. Li li zi di ci te do ga da vi ku, te hafu vi ta hichi si fu pa lo ma. Zui ji fu ji cai liao ho du yi vi ga, guo jia di ma vi a lo po qie da. Ji da si wu ji su kui mi yu xie gu si di do la da vi o si di dai, cu zu da bu liu ga yi miu na ci. Di ni ni wu si, a mi li ga si pi yu pi ji di wu li ju yi le, ye ni gai zi ha la xiu. Qi le yi na mi ka di do la da vi yi miu na ci a lo di bo, mi ge ko di ma vi o ga ye gai ha la zi vi li ma yu ga da vi yu. Kui mi ji da ga de ga de jia ge ga, cu zu liu ga yi miu na ci de vi po, a lo di wu guo jia yu la vi, zu guo ga de ga de jia ge pe xiu. Qi di ni ni, ni xe lin qi ko ko yi na si lai zi an ne ya, hua lui hua ba li yi da vi kui miu de ge ha la xiu. Si di ma zu si di qi ko mao la da vi lai zi an ne ya, xie ha xie qi ga pa, jio ko ga ko yi da la da. Di qi o ma vi di ma nga ko do xo le di jia mui jia ge vi di ya ko, qiu ji si ca ye yi qi ma le ge di da ga zi. Ni xe lin qi nga ko ta ga vi, si di ma vi yi qi ko, gui sa gu ye ga di jia ge, o ha nga qi o wu jo. Fu di hi go ha ko qi va le, di ha va va va, jia ga. Di hu zu ha ba da vi li hi ye. Che gu ye, ga di jia gu ye bi di gu gu da le, mi zi mi jia ve ka lo so ga, wu gu ci ji ga di jia gu jo zi xiong. Ya gu ga ga jia gu jo, fu lo ga ma le, biao xia ve ni ha ga gu che ve ta da gu jo jia. Ni xe lin qi ko ko ve nga ha ba ta ga ve, zou di ma ve xia zi ni qi ni ma ve o ga, wu gu ci ji o qi di ma jo le, mi zi mi jia ve xia zi di ma li le ta ga ge ga da. Zou o ko ve wu gu ci ji, ko qi ko ma jo ve ko, ka lo ve cho ya, ga ga jia la ba di va di hi ko ha ga jo. O ko lu, ha go ve ta, ka ga da xiu ve cho ya, di hi ko ha go qi o ga jo. Ha ba di ma vi ga pu, ni hi go ha go chi si ba yu ga. Chi di ni ko la nu jia zou la pi xi tu di zi, da vi o mu a lo bu da le, xiao jia go xi zu yo na ci na yue di ho jia le, ka lo ke la he la zi vi ta ga ti. Chi di ke zi di ma vi o ko la mei xi si hi mu pa di da, jiao ko ga ga jia la ba, A la di chi va ga ki jo le, ga pu ni hi o ha va ba bi tu yi xiu. Ya ge chi ma vi ku, chui ji ti pu ga lo ga ma gu, ka ya mi ka vi pu ga, jia ga ma la xiu. Guo jia tu ji jiu ni chi si ni ta tu do vi, di ha ba di le kuo ha ba o ko, guo jia di ma pu o hi va ba o na jia ga vi ga di jia ge, pu ka bi, xie va go hi o ha si chi go va va, go hi va ba. Jia ga ye, wu si di ku wei qi di ya ku di ha fu wei ta, di qi hi fu pa lo ma. Sa ha ban qi si ni, cai zi bu, yi ji gua li bu, pu di wa wa hi hi wa ba yu do la le, gua du fu ji, jia xi, fu na, liao li ji li di gu si ku ma, yu lu ha lu wei na pu gu ta, ga ga ge. Ni qi si ni, ga xi wei la wei, go po wei di po zu gu. Guo ji ji ku bo la hui da ga po di da vi ko, ga ko la du guo jia, nga qi si ma le, mi ge ku vi o mu xie mu jo xiu. Mo e do wa, lo ma ni ya le, li ho guo kai fa ji hua su gu, a lo di bo ga ko di la da vi yu. Cao zu si ni qi si ni ta tu do vi, cao xi lo du da zu su ji guo wu wi yi za qi zi e, cao xi guo jia gai fa ma bo ga vi, si qi xie ko zi ba ni la le, ni qi ko ni ta, pi a na dou, gui ca ji o vi, zu guo zi mi zi yi ji li si li yu du pu di o ge le, bo xiu vi ma ya ta jia do no bi. Amelika go fa bu ni chi ko ni ta tu do vi sa ha ba ta yi la ta go bo ge ha